0: i mondiali del 90 sono vicini.
1: Vicini, come sono vicini?
0: Sono vicini l'UECT, poi ci sono Zenda, Piale Mancini.
1: Allora sono mancini, e adesso chi gioca?
0: Nino Forghetta.